Giada m'ha lasciato, m'ha detto che non sono innamorato, m'ha detto che sto esaurito, m'ha detto che sto arrivato, ma io al mare ci sono nato e ho pure rimorchiato.